Dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici dimensi, se dici

Dimensi sei, dimensi di sosso, ci pensiamo in un giro di caravan, quando la cinese mi uscì in Mauritania, mi girava invece di casino, ragazzi, che è un